non ti avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chiola, quell'aria brillante. Non piangrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando.